Cuando difícil evita intensa. Felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma.